0: a settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpha, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: nada a me.
1: Ti sembra normale anche Max Gazzè su Radio Kiss Kiss Italia, ed eccoci qui pronti per tornare al libro di oggi. Enrico Pandiani, compagni di Ventura, e con noi c'è Delia. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Ida, che gioia.
1: Che bella risata, che entusiasmo che hai. Come stai?
2: Ida, tutto bene, sono in giro con mia madre che stiamo facendo le ultime compre per i suoi 50 anni di matrimonio. Quindi
1: auguroni, quando li festeggia?
2: Allora, il giorno dell'anniversario era il 4, però in realtà li festeggiamo il 26 con tutta la famiglia e gli amici.
1: Ma che bello! Beh, insomma, un traguardo importante, davvero molto, molto importante ed emozionante, no, sì. Delia?
2: Sì,
1: 50 anni di matrimonio, ma non è poco.
2: Cosa veramente rara oggi da sentire, quindi la sto accompagnando in queste ultime cose per preparare una festicciola così semplice, ma insomma un po' tutti insieme.
1: E questa è la cosa bella, Delia, sì, l'importante è trascorrere una giornata particolare, un ricordo con tutte le persone che si hanno intorno.
2: Esatto.
1: E Delia, tu che fai di bello?
2: Allora, io mi occupo di risorse umane all'interno di un'azienda e mi occupo delle politiche di inclusione, sai, quelle dedicate ai genitori, alla disabilità, tutte le politiche LGBTQ, insomma, tutto quello che fa sentire meglio le persone all'interno di un contesto lavorativo.
1: Ma questo. Che bello, anche il
2: sì,
1: tuo lavoro.
2: Sì, sono fortunata, è un bel lavoro, è una cosa che mi piace moltissimo, quindi per il momento va bene.
1: Ma guarda, dalla tua voce viene fuori che hai una certa serenità, quindi la cosa ci fa piacere, e intanto ti regaliamo anche questo noir. Ti piace il genere, Delia?
2: Sì, mi piace il genere, ho sentito il tuo racconto del libro e ho detto ma perché no, dai, ci provo, ero così nel mood felice stamattina con mia mamma, ho detto, ma proviamoci, e poi alla fine è così,
1: hai fatto benissimo
2: con Walter, ed eccoci qui.
1: Allora Delia, tanti tanti auguri alla tua mamma, ma naturalmente
2: grazie
1: anche a te e a tutti voi che festeggerete i genitori, e grazie di essere stata con noi.
2: Grazie a te Ida, grazie mille per farci compagnia la mattina, grazie mille.
1: Ciao.
2: Un abbraccio, ciao.
1: Ciao Delia, ciao. E beh, sono le belle storie che viaggiano insieme a noi a bordo del treno delle 8. Intanto l'appuntamento con Freschi di Stampa è per lunedì alle 9:10.

Ligabue, qualcosa per te, e noi corriamo verso la stazione, quindi la conclusione del treno delle 8, tra poco al bar della radio con Roberto Musella, che lo vedo qui, e non è lui il vincitore del Super Enalotto, no. O sei tu, in incognita, non ti si vede. C'è Roberto Vecchioni.

Eros Ramazzotti con Max Pezzali, come nei film. E beh, ci salutiamo, è terminato il nostro un'altra settimana, quindi adesso vi lasciamo al bar della radio con Robby Musella. Lunedì mattina invece ci ritroveremo per cominciare la settimana alle 7. Baci a tutti voi.

Buongiorno amici di Radio Kiss Kiss Italia, io sono Robby Musella, grazie a Ida Di Martino che si è occupata di condurvi con il suo treno delle 8 che torna lunedì qui davanti alle porte dove trovate me, Robby Musella, ma non solo, perché c'è Walter Gentile che oggi si occupa della parte tecnica a quest'ora, per le prossime due almeno farà il caffè, poi da mezzogiorno farà anche l'aperitivo, perché lui come fa lo spritz, come sprizza Walter Gentile alla parte tecnica, non sprizza nessuno. Voi siete pronti a sprizzare con noi? Iniziamo con Marco Mengoni dal 2019, la sua 2000 volte.

0: Flamenco Paranoia, canta Samurai J qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Come va allora? Tutto bene? Buon sabato 12 settembre. Come sto facendo ultimamente, soprattutto dalla settimana scorsa che abbiamo ripreso? A proposito, questa è la seconda, il secondo sabato, diciamo, che passiamo insieme. Mi raccomando, fatevi sentire sempre lì al 347 49 00 29 con un saluto, un vocale, un bacio. Anzi, fatemi sapere cosa state facendo adesso, perché questo è il primo vero sabato settembrino. A dispetto di quello che è successo il weekend scorso, il sabato scorso, che era ancora caldo, gente che tornava dalle vacanze o stava qualcuno addirittura partendo visto il caldo, devo dire che anche le temperature mi hanno fatto ricordare che sta per arrivare un autunno, anche messo lì per caso, però potrebbe arrivare, quindi si riparte. In genere, e lo hanno fatto anche molti miei colleghi in questi giorni, si parla di dei buoni propositi, di tutte queste cose, insomma, di tutto quello che vogliamo fare. Ma c'è un qualcosa che dall'estate vi siete portati dietro? Facciamo così, la scatola del tempo della vostra estate. Mettete in una scatola tre cose che vi portate dietro dall'estate che è appena finita in maniera ufficiale. Solo tre. Possono essere tre cose fisiche, tre momenti, tre luoghi, tre aggettivi.
1: Antonio,
0: quello che viva. Antonio,
1: fa caldo.
0: Fa caldo. Ecco, per esempio, il caldo è una delle cose che potrebbe stare in qualsiasi scatola del tempo. Allora, la scatola del tempo della vostra estate, adesso che è sicuramente finita lì al 347 49 00 29. Intanto io vi do una bella scatola del tempo musicale. Il 2024 c'è un ritorno importante di Cesare Cremonini con questo disco, Ora che non ho più te.

Ora che non ho più te su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, la vostra scatola del tempo dell'estate 2026. Tre cose, tre oggetti, tre pensieri, tre ricordi che mettiamo nella scatola e ce la portiamo per tutto questo autunno-inverno. C'era...

insieme a Gue con Casini, che ricorda leggermente un grandissimo successo di qualche anno fa, che portava il titolo di Gangsta's Paradise. E qui su Radio Kiss Kiss Italia gli omaggi, non le cover, perché questa è una versione diversa di una canzone, e qui è stato preso in prestito il pattern musicale, così direbbero quelli bravi. Io sono Roby Musella, sono con voi al bar della radio e stiamo costruendo insieme la scatola del tempo della vostra estate. Che cos'è la scatola del tempo? È quell'oggetto in cui noi mettiamo in generale tutta una serie di ricordi e poi tra tipo 10-20 anni, a riaprendo questa scatola, ricorderemo qualcosa. Io ve l'ho proposta in versione estiva, non l'apriremo tra 10-20 anni, l'apriamo subito, almeno mi fate vedere immediatamente cosa ci mettete dentro. Dalla Svizzera con furore c'è Francesco, che mette i viaggi, perché è andato a Ibiza, è andato a Formentera e adesso pare che partirà per Tenerife. Allora, a parte complimenti per i viaggi. Il secondo avviso è: ma la prossima volta mi chiami? Allora, Walter mette la musica in barca, io ci metto la voce, l'animazione, il divertimento, quello che vuoi, se vuoi ti cucino anche, faccio anche un servizio completo. Quindi la prossima volta che organizzi un terzetto di viaggi così, tienici presente sempre, continuate a mandarmi la vostra scatola del tempo dell'estate lì al 347 49 00029. Io nella mia scatola del tempo di quest'estate ci metto la malinconia, perché non sono stato in diretta qui in radio per parlare con voi e un po' mi siete mancati.

Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it. Oh,

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smart, e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 settembre, Doriano Cracker Sacco 700 grammi a 1,99€. Caffè Motta 100 cialde Espresso Napoli a 10,90€.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, e te supermercati.it.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399€. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49€. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99€. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90€.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: qui con noi con Zero.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Vabbè, questo è un bellissimo. Potrei chiudere qui e farvi ascoltare direttamente la canzone, perché appena partirà già solo l'introduzione musicale, la prima parola di Domenico Modugno, capirete, anzi già avete capito, insomma, una delle canzoni più famose, se non la più famosa della musica italiana. Nel blu dipinto di blu, volare.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Sono come tu mi vuoi, Irene Grandi, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. È ripartita la Serie A ieri sera, la prima vittoria in questo campionato per la Fiorentina, 4-2 sul campo del Venezia. Si è conclusa da poco invece il match delle 15, Genoa-Frosinone 1-1. Alle 18 ci sarà il big match di giornata Lazio-Milan, questa sera alle 20:45 Atalanta-Cagliari, mentre domani alle ore 18 scenderà in campo la formazione di Max Allegri, Napoli-Bologna. Un match molto importante per gli azzurri. Io vi ricordo l'appuntamento domani a partire dalle ore 17. Ci sarà Antonio Mercurio con Diretta Azzurra che vi accompagnerà poi fino all'inizio del match, dove alle ore 18 comincerà poi la radiocronaca ufficiale con le voci di Vincenzo Perna e Paolo Del Genio, pronti a raccontarvi tutte le emozioni del Maradona. Vi ricordo che potrete seguirci qui su Radio Kiss Kiss Italia e ovviamente scaricate anche l'app Radio Kiss Kiss Italia per poterci seguire ovunque. Voi

0: Franco e la sua Los Angeles su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Prosegue il nostro sabato pomeriggio insieme, ma il cielo è sempre più blu e siamo a sabato, sì, è cominciato ufficialmente il weekend. Quali sono i programmi nel vostro weekend? Avete già in mente qualcosa? Avete già organizzato qualcosa? È solamente relax? Ci sarà lavoro? 347 49 00 29 per scriverci tramite WhatsApp. Cesare Cremonini, figlio di un re.
1: Tu sei

0: Ultime notizie.
1: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il Medio Oriente, dallo Yemen all'Iraq, le milizie alleate di Teheran mettono in difficoltà l'Arabia Saudita, storico avversario della Repubblica Islamica. Gli Houthi controllano lo stretto di Bab el Mandeb, strategico accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. Le truppe governative yemenite hanno sferrato pesanti attacchi contro gli Houthi nei dintorni della città di Moa, già centinaia i morti e 50.000 gli sfollati. L'Arabia Saudita ha dovuto chiudere temporaneamente anche l'oleodotto est-ovest che è stato bersagliato dalle milizie irachene filo-iraniane. L'alleato statunitense non risponde alle richieste saudite di intervento, mentre Teheran applaude alla presa di Bab el Mandeb. Andiamo in Francia con le indagini sul deragliamento di un treno ieri sera in Normandia. 44 i feriti su 180 passeggeri, una donna ricoverata in gravi condizioni. Gli inquirenti ipotizzano un sabotaggio. Il treno, che viaggiava a 140 km orari, ha urtato un oggetto metallico. Subito dopo l'incidente ha fatto il giro dei social la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie. Negativi test per alcol e droga effettuati sul macchinista. Voltiamo pagina. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per proseguire le cure dopo il malore accusato il 28 agosto scorso a Cuba, dove si trovava per un reportage e la conseguente operazione d'urgenza. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare 5 Stelle in Italia dall'Havana è atterrato stamane nello scalo di Ciampino dopo un volo di 12 ore a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo. La morte di Emma Bonino domani e lunedì nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. La camera ardente della leader radicale scomparsa ieri a 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha scritto il presidente Mattarella. La cronaca: arrestato per omicidio stradale, fuga un 37enne moldavo per la morte della 46enne travolta in bicicletta e uccisa da un furgone pirata la notte tra giovedì e venerdì a Viareggio Lucca. Una connazionale dell'uomo, un 33enne che era con lui a bordo dal mezzo, è stato invece denunciato per omissione di soccorso. Quando è stata investita, la donna era in bicicletta con il fidanzato, anch'egli in bici, ma è rimasto illeso nell'impatto. Sport, calcio, Serie A. Il pareggio tra Genoa e Frosinone 1-1 ha aperto il sabato della quarta giornata, che prosegue con altre due gare. Adesso c'è Lazio-Milan, stasera alle 20.45 si gioca Atalanta-Cagliari. MotoGP, Marc Marquez ha vinto la sprint race del Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto le Aprilia di Bezzecchi e Martin, che è ancora leader del mondiale, ma adesso Marc Marquez è a meno 14 dalla vetta e Bezzecchi a meno 22. La gara lunga domani alle 14. Era l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
2: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: parte, perché comincia la terza parte insieme, ma il cielo è sempre più blu con la voce di Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola. Come state, amici e amiche? Io voglio parlare di un argomento che a me piace veramente tanto, perché sono un fan, ovviamente, quando riesco, cioè non ci riesco sempre purtroppo, però sono un amante del pisolino pomeridiano. E ora vi racconto un po' questo aneddoto. Pensate che state guardando un film, a un certo punto vi comincia a penzolare la testa, vi casca il telecomando, magari la trama di questo film non è meravigliosa, vi sta un pochettino annoiando e vi addormentate senza neanche rendervene conto. Poi arriva qualcuno che fa: senti, ma non è meglio che vai a letto a dormire? Puntualmente, nel momento in cui ti alzi, quindi devi andarti a sciacquare un pochettino, ti lavi i denti, ti metti il pigiama, ti metti a letto e il sonno è magicamente scomparso. Ecco perché c'è, diciamo, gli esperti provano a darci una spiegazione a tutto questo, soprattutto dal punto di vista psicologico, perché sul divano non stiamo cercando di dormire, in realtà stiamo guardando la televisione, stiamo leggendo qualcosa, quindi stiamo facendo qualcosa, il nostro pensiero non va direttamente al dormire. A letto invece affidiamo quindi al nostro cervello un compito, ovvero devi praticamente quanto prima possibile cercare di prendere sonno. Però che cosa succede? Che il tuo cervello comincia a sentire qualsiasi rumore, comincia a vedere anche movimenti sospetti e quindi succede che non riesci più a dormire. Quindi per questo il divano diventa amico, perché noi in quel momento non stiamo pensando a dormire, ci stiamo semplicemente rilassando, guardando qualcosa, leggendo qualcosa, e di punto in bianco svegliamo completamente dal sonno, cosa che invece a letto molto probabilmente non accade. Ecco perché ve lo devo chiedere: ma voi per il pisolino siete più team divano o team letto?
1: Ti troverò dentro una foto

0: Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Giovanotti, Gabri Ponte, DNA su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo un pochettino cercando di capire il motivo del perché fare un pisolino sul divano è un po' più semplice che farlo sul letto. Ecco, praticamente, allora, diciamo che il divano, dal punto di vista psicologico, non ci mette alla prova. Cioè, quando noi ci sediamo, ci stendiamo sul divano, lo facciamo sì per rilassarci sicuramente, ma nella maggior parte delle volte non lo facciamo per cercare di dormire direttamente, ma guardiamo un po' la TV, scrolliamo un po' il nostro smartphone, guardiamo, leggiamo un libro in questo caso, poi a un certo punto crolliamo senza neanche rendercene conto. Mentre invece quando si è a letto lo scopo principale poi è quello di dormire. E quindi che cosa succede? Che il cervello associa luoghi e comportamenti. Quindi se utilizziamo spesso il letto per guardare serie televisive, lavorare, mangiare, leggere notizie, rispondere ai messaggi, scrollare il nostro smartphone, ecco che succede che in quel momento il fattore sonno rischia di indebolire. Invece il senso opposto, quando noi ci mettiamo a letto e direttamente ci addormentiamo, il cervello associa il fatto che noi quando andiamo a letto il nostro unico obiettivo è quello di andare a dormire. Quindi dipende come siamo abituati. Arrivano Fedez e Zara Larsson su Radio Kiss Kiss Italia.

0: come te non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smart e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 settembre, Doriano cracker sacco 700 grammi a 1,99 euro. Caffè Motta 100 cialde espresso Napoli a 10,90 euro.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te e te supermercati.it. Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Aya Tokyo. I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Un'autentica dichiarazione di ottimismo nonostante le difficoltà quotidiane, le paure personali e la complessità del mondo esterno. L'essere umano non è perduto se ha la capacità di amare e sognare. 1982 con i Pooh, Non siamo in pericolo.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

i posti possono essere sicuramente vuoti, mentre i piatti, quelli devono essere sempre bene, belli, abbondanti, soprattutto quando si tratta della pasta, in questo caso della pasta di Gragnano IGP, perché siamo entrati nella seconda giornata di questo bellissimo e buonissimo evento, partito ieri 11 settembre fino al 13 di settembre, con ovviamente la pasta di Gragnano IGP protagonista. A tal proposito, è passato a trovarci in diretta telefonica Luca.

musica italiana. Quindi ci riproviamo tra pochissimo. Restate sintonizzati, sentiremo le parole di Luca che ci dirà tante cose sulla pasta di Gragnano. IGP, adesso c'è Valeria Rossi con il suo brano dal 2001. Tre parole.

0: parole, quanto è buona. Stiamo parlando della pasta di Gragnano IGP, ovviamente vi ricordo l'appuntamento, seconda giornata oggi, si è partito ieri 11 settembre fino al 13 di settembre, un viaggio straordinario nel mondo della cucina e della pasta italiana, nel mondo stiamo parlando della pasta di Gragnano IGP. È passato a trovarci in diretta telefonica Luca Cesari, storico della gastronomia. Ciao Luca, ci senti?
1: Ciao, io vi sento, ecco, grazie, perfetto. Buonasera a tutti.
0: Buonasera, allora innanzitutto come stai? Che è una delle cose più importanti.
1: Ah, benissimo, sempre meglio.
0: Ah, che bello. Allora, come stai vivendo questo evento meraviglioso?
1: Beh, è bellissimo, insomma, a Gragnano si festeggia un vero prodotto di qualità e un prodotto soprattutto molto molto italiano.
0: Vero, vero, verissimo. Allora io vado più nello specifico, non nel tecnico, perché riflettendo, no, sull'identità della pasta di Gragnano IGP, che è un simbolo della tradizione italiana, qual è il rapporto tra pasta, tradizione e globalizzazione?
1: Ah, dunque, è una bellissima domanda questa. Faccio una premessa. Sì. La pasta, noi conosciamo quella italiana, quella di Gragnano, ma in realtà la pasta c'è in tantissimi altri paesi

0: nel mondo, i polacchi hanno i pilmieni, la pasta russa ripiena, ci sono i noodle tedeschi, eccetera. Insomma la pasta la fanno un po' tutti,
1: sì.
0: Noi però siamo diventati molto famosi per un motivo, perché mentre gli altri facevano la pasta fresca e la pasta ripiena, e quindi la pasta si spostava poco da dove veniva fatta, o comunque si dovevano spostare le persone e con loro seguiva la pasta, diciamo. Noi invece a Gragnano e in altri posti, ma Gragnano è un po' un simbolo, abbiamo fatto la pasta secca, quella di grano duro, quella che mangiamo noi italiani abitualmente, e quella aveva una particolarità che non aveva nessun altro: si poteva seccare ed esportare. Pertanto quelli che poi hanno cominciato a mangiare la pasta erano molto lontani dagli italiani, e questo è un fenomeno della globalizzazione, che non dobbiamo pensare alla globalizzazione recente, ma anche quella molto antica.
1: Certo.
0: Conto che alla metà del 300 gli inglesi mangiano già i maccheroni, che ovviamente gli vengono mandati via nave dagli italiani, e li mangiano come noi, con il formaggio, e fanno il mac and cheese, che non è americano, è inglese, e loro fanno il mac and cheese come contorno, come facevamo noi dalla metà del 300. Questo adesso noi, quando guardiamo questi piatti qua, ci sembrano un po' strani, perché sono un po' fuori dalla nostra logica di come si mangia
1: dalla nostra tradizione, in realtà.
0: Dalla nostra tradizione, in realtà, era la nostra tradizione, è un po' un salto indietro nel tempo, come la facciamo noi. Quindi tradizione e globalizzazione si intrecciano da almeno 700 anni, di più in realtà, e per la pasta. E tutto questo è bellissimo. Ognuno, come nelle lingue, ognuno parla i propri dialetti, adatta alla pasta che arriva con le proprie tradizioni interne dei propri paesi.
1: Sono assolutamente d'accordo, sei stato talmente preciso e specifico che mi hai fatto venire fame, te lo devo dire, Luca. Ora voglio, esigo un piatto di pasta di Gragnano IGP, assolutamente, non so tu, ma io lo desidero tantissimo.
0: Io non vedo l'ora.
1: E allora lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, ricordiamo l'appuntamento dall'11 al 13 settembre, città di Gragnano, pasta di Gragnano IGP, insomma non fatevelo raccontare. Grazie mille a Luca Cesari, grazie per queste parole e queste specifiche tecniche che servono sempre tanto.
0: Grazie e buona serata a tutti.
1: Grazie mille. Allora, vi ricordo ancora, fino al 13 di settembre, anche questa sera passati a Gragnano per Gragnano, città della pasta. Perché poi, quando si parla della pasta, soprattutto quella di Gragnano, la testa gira.

Killa su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, e termina anche questo sabato pomeriggio insieme. Ma il cielo è sempre più blu, torna lunedì dalle 18 alle 20. Grazie da me, Alessio Falanga, da Gianni Sorrentino in regia. Vi lascio come sempre e soprattutto per questo weekend tutte le mie good vibes.

0: ultime notizie.
1: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky apre ad un possibile incontro con Vladimir Putin a margine del prossimo G20 sull'energia a Miami a dicembre. Gelo del Cremlino. La partecipazione del presidente russo non è stata nemmeno discussa. Se Zelensky desidera incontrarlo può recarsi a Mosca. E intanto continuano gli attacchi russi. Due persone sono state uccise nella regione di Zhytomyr in un negozio di alimentari. Secondo media locali, almeno 13 morti e 90 i feriti. Le ultime ore. La guerra in Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, assumono il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, fondamentale accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. L'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti, vede così bloccate le principali vie marittime per l'esportazione di greggio e si trova costretta a chiudere anche l'alternativa dell'oleodotto est-ovest, attaccato dalle milizie irachene filo-iraniane. La riunione dei BRICS, le economie emergenti a New Delhi, avvicinamento tra Cina e India, rivali storici, il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping si impegnano a risolvere le questioni territoriali in modo ragionevole, superati i dissidi tra Iran ed Emirati Arabi. Nella dichiarazione congiunta, i BRICS chiedono massima moderazione per evitare ulteriori escalation in Medio Oriente. Voltiamo pagina. La camera ardente di Emma Bonino, leader radicale scomparsa ieri all'età di 78 anni, sarà aperta domani dalle 12 alle 18 e lunedì dalle 10 alle 19 nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Martedì verranno celebrati in forma laica i funerali di Stato autorizzati dalla Premier Meloni. La cronaca. Udine, un quarantenne militare dell'esercito imputato per lesioni e danni dell'ex compagna dopo la lettura della sentenza di condanna e 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è scagliato contro la donna colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di tentato omicidio. In procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ascoltata come persona informata sui fatti, era stata lei stessa a richiedere un confronto con gli investigatori per fornire la sua versione su diversi argomenti. Nei giorni scorsi il tribunale del riesame ha confermato per Lavitola l'aggravante del metodo mafioso. Siamo allo sport, cominciamo dal calcio. Nel sabato della quarta giornata di Serie A, Genoa e Frosinone hanno pareggiato 1-1. Oggi altre due sfide, già in campo Lazio e Milan. Stasera alle 20:45 l'Atalanta riceve il Cagliari. Per la Formula 1, Lando Norris ha conquistato la pole del Gran Premio di Spagna a Madrid. Il britannico della McLaren ha preceduto Kimi Antonelli su Mercedes e Verstappen su Red Bull. Quarta e quinta la Ferrari di Hamilton e Leclerc. La gara domani alle 15. Gli europei di pallavolo. Stasera l'Italia torna in campo per il secondo impegno del girone. Alle 21 a Modena gli azzurri di De Giorgi se la vedranno con la Grecia. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato sera.

0: stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: pensate, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
4: Tristezza, per favore vai via, tanto tu in casa mia no, non entrerai mai. La la la la la la la la. Radio

tanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

Era una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non

passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa